8 pare scarpe, 8 pare gasette, una veste se leva e una veste se mette, i bambini sono fatti per mangiare e l'uomo sono fatto per